è seguito come un bimbo, con pochi soldi in tasca e tutto un mondo da comprare, e perdere la testa nel profumo dei garofani, risponderti al sorriso, farti un cenno con la mano sopra gli occhi,

0: John, perché stai lì dentro con questo bel sole?
1: Vieni là!
2: Vieni tu qua! Che hai fatto? Sei tutta spettinata.
0: Sono stata sull'altalena con Andrea.
3: Promettimi una cosa.
4: Che cosa? Tutto quello che vuoi.
3: Giuralo.
4: Te lo giuro.
3: Se non potrò più camminare, non farmi guarire.
5: Papà si è addormentato?
4: Sì.
5: Si sveglia se gli do un bacino.